Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

Io non so fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: flowers.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio start. Radio start. The heart of music.

tutta la città brucia. Sono solo fiamme negli occhi.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Anyways, that is all I have to say on this matter.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

ne copre d'oro, una nel nero per quando il giro ne vuole assieme.

perciò spendeva quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale.

indebitò fino ai capelli, e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

nove giorni al calendario. Ed ogni fine del mese da povero Cristo ricominciava il suo calvario. Ad ogni nuova stazione cadeva la croce sopra il foglio di una cambiale. E fu così che da una notte all'altra, senza neanche pensarci, il giovane Mario decise di mollare.

Il giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona,

0: Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Madchester,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Naked.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: guitar.
1: Heavy Rotation.
2: Le scelte di Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start.

Potete ascoltare Il Tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Non Places del Bignami Veltri Jazz Ensemble è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere questa puntata de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo anche la musica del Landscape Trio di Sarjan Ivanovic e di Ben Patterson. Prima di chiudere poi la puntata con un terzo brano estratto da Non Places, prima di tornare ad ascoltare il Bignami Veltri Jazz Ensemble, andremo ad ascoltare due brani da Ellington, lavoro pubblicato da Akita Kase e Daniel Erdman. A fare da fil rouge a questa puntata de Il Tempo di un altro disco abbiamo un brano estratto da In the Wee Hours, lavoro pubblicato in solo dal chitarrista George Kotsirilos, e uno degli standard portati dal chitarrista all'interno del disco, vale a dire When Sunny Gets Blue.

Sono 8 i brani che ascoltiamo all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble nel giugno 2026, questo per quanto riguarda la distribuzione digitale, poi il CD verrà pubblicato a settembre, verrà pubblicato più avanti. Andiamo ad aprire la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco con un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri con il brano intitolato The Path of Nonconformist.

The Path of Nonconformist è il primo brano che abbiamo estratto da Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble guidato da Anna Bignami e Laura Veltri che hanno composto o arrangiato i brani presenti all'interno di questo lavoro per un ensemble formato da 9 musicisti della scena danese, vale a dire Aske Drasbeck al sax alto, al sax soprano, al clarinetto e al flauto, Nils Vincenz al sax tenore, Jakob Ronne Danielsen al sax baritono e al clarinetto basso, Lars Wissing alla tromba e al flicorno, Jakob Sorensen alla tromba e al flicorno anche lui, Peter Dahlgren al trombone, Sebastian Zawaski al pianoforte, Marius Prasniewski al contrabbasso e al basso elettrico e Daniel Sommer alla batteria. Come dicevo prima, il disco è stato pubblicato nel giugno 2026 per quanto riguarda la parte digitale, lo streaming e quant'altro, mentre sarà disponibile in CD a partire da settembre. Non Places, il titolo, racconta molto della nostra contemporaneità. I non luoghi sono quelli che Marco Cè ha definito quei luoghi dove passiamo senza lasciare traccia di noi, in qualche modo stazioni, centri commerciali, aeroporti, posti uguali in tutte le parti del mondo. Uno potrebbe tranquillamente entrare in un centro commerciale in Italia e uscire attraversando gli stessi ambienti in Germania, in Russia o in altri luoghi del mondo senza accorgersi del passaggio, perché appunto questi luoghi sono del tutto privi di personalità, diciamo così. Questa è la partenza filosofica del lavoro del Bignami Veltri Jazz Ensemble, che ragiona poi musicalmente su quelli che sono gli stilemi moderni del jazz per organici più ampi, quindi quelli che sono i lavori pubblicati da musicisti come Maria Schneider o Mio Asama, che abbiamo ascoltato spesso anche nelle nostre trasmissioni, in un dialogo continuo tra quella che è la storia del jazz e quelle che sono poi le tendenze più attuali. Un lavoro che vede questo Non Places, Anna Bignami e Laura Veltri, musiciste italiane che si sono trasferite per un periodo in Danimarca, un lavoro che è stato supportato, come accade spesso e volentieri nei paesi nordici, da diversi fondi che guardano allo sviluppo culturale della scena, in questo caso musicale. Quindi abbiamo tutta una serie di fondi danesi, statali, istituzionali, che hanno supportato questo lavoro che davvero diventa difficile immaginare da poter portare avanti in situazioni difficili come possono essere quelle in cui si muovono solitamente i giovani musicisti di jazz in Italia. Invece in Danimarca i conservatori sono luoghi aperti 24 ore al giorno e tutt'altro che non luoghi, sono luoghi dove si crea musica, si creano connessioni musicali, si può sperimentare con tutta una serie di strumenti a disposizione, e anche l'aspetto economico non è indifferente. Per mettere insieme un ensemble di 9-10 elementi diventa sicuramente importante avere un supporto istituzionale. Torniamo ad ascoltare la musica del Bignami Veltri Jazz Ensemble con uno dei brani presenti all'interno di questo lavoro, all'interno di Non Places. Andiamo ad ascoltare un brano celeberrimo, un vero e proprio inno del rock degli anni 90. Andiamo ad ascoltare la versione che Anna Bignami e Laura Veltri hanno arrangiato per questo ensemble di Black Hole Sun dei Soundgarden.

Black Hole Sunday Soundgarden nella versione portata da Anna Bignami e Laura Veltri all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records nel giugno 2026, che vede all'opera il Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble formato da musicisti della scena danese, musicisti che danno vita a questo organico ampio, in cui i brani sono composti o arrangiati da Anna Bignami e Laura Veltri. Ritroveremo il Bignami Veltri Jazz Ensemble al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà con un terzo brano estratto da Non Places. In the Wee Hours è il lavoro di George Kotsirilos, da cui abbiamo estratto questa When Sunny Gets Blue, che fa da fil rouge alla puntata di questa sera. Il lavoro è stato pubblicato da Origin Records nel 2026.

Raindrop Story è il brano che apre Sailing Through, nuovo lavoro pubblicato dal Landscape Trio per Da Vinci Jazz. Il disco, pubblicato nel 2026, vede all'opera Emiliano Baez alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso, Andrea Pellarin alla batteria, in due brani poi ospite al sassofono Lorenzo Cucco. Sette brani originali e un brano ripreso dal repertorio di Kenny Wheeler costituiscono la scaletta di Sailing Through, questo lavoro pubblicato dal Landscape Trio, che in qualche modo dialoga con le tradizioni del jazz, guarda al modern mainstream e si ispira a tante esperienze che negli ultimi tempi hanno costellato il jazz moderno. Tanti lavori ECM, come appunto indica la presenza di un brano di Kenny Wheeler, ma anche poi Pat Metheny e altri esponenti della storia recente della chitarra, un lavoro che torniamo ad ascoltare con uno dei brani in cui è presente anche Lorenzo Cucco, con il brano intitolato Shibuya.

Shibuya è il brano firmato da Emiliano Baez che abbiamo appena ascoltato, è uno degli 8 brani presenti all'interno di Sailing Through, lavoro pubblicato dal Landscape Trio per Da Vinci Jazz nel 2026, lavoro che vede Emiliano Baez alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo è appunto il Landscape Trio. In 2 brani del disco, tra questi c'è anche Shibuya, ascoltiamo Lorenzo Cucco ai sassofoni. Sono 8 i brani, come dicevamo prima, sono 7 brani originali che vedono la firma di tutti e 3 i musicisti, in particolare Emiliano Baez è il più prolifico tra i compositori di questo lavoro, ma poi compaiono anche brani firmati da Guidolin e Pellarin. Come dicevo prima, c'è un brano firmato da Kenny Wheeler, il trombettista canadese, ma poi è diventato a tutti gli effetti uno dei protagonisti più importanti della scena moderna del jazz europeo. Questo a dare una connotazione di questo Landscape Trio, che guarda appunto alle tradizioni del jazz, come dicevamo prima, ma si confronta anche con quelli che sono i movimenti e le tendenze del jazz di oggi. George Kotsirilos è invece il chitarrista che ascoltiamo nel fil rouge della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. When Sunny Gets Blue è il titolo del brano che appunto fa da fil rouge a questa puntata. È un brano presente in The Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista per Origin Records nel 2026. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Radio Start.

La seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Cosmogony, nuovo lavoro del Blazing Quartet guidato dal batterista Serjan Ivanovic, quartetto che comprende anche Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mihail Ivanov al contrabbasso. Il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro si intitola Uranos.

Serjan Ivanovic alla batteria, Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra, Mikhail Ivanov al basso, questo il quartetto che ascoltiamo in Cosmogoni, nuovo lavoro pubblicato da Serjan Ivanovic alla guida del Blazing Quartet. Il brano che abbiamo ascoltato è uno dei brani firmati dal batterista e il brano intitolato Uranos.

un quartetto internazionale con centro a Parigi, ma con diramazioni in tutte le nazioni mediterranee, appunto la Grecia di Andreas Polizogopoulos, la Bosnia di Serjan Ivanovic, la Bulgaria di Mikhail Ivanov, l'Italia di Federico Casagrande, un lavoro sicuramente moderno, un lavoro attento a quelli che sono gli equilibri della scena attuale del jazz, un lavoro che mescola ispirazioni, riferimenti a quella che è la tradizione del jazz europeo e alle, naturalmente, a quelle che sono le radici ECM che rimangono centrali per tutti i musicisti che fanno discendere da una commistione tra jazz afroamericano ed europeo le loro composizioni, i loro modi di suonare, di interpretare la musica di improvvisazione. Un lavoro che vede all'opera quattro musicisti interessanti nel loro specifico percorso e esperti, perché Federico Casagrande, tanto per dire, lo abbiamo ascoltato spesso e volentieri in progetti con Francesco Bearzatti e con Fulvio Sigurtà, tra gli altri, ma poi naturalmente anche con altri musicisti. Andreas Polizogopoulos lo abbiamo ascoltato con la pianista Tania Giannulli nei tanti lavori che la pianista greca ha portato appunto avanti nel corso degli anni. Serjan Ivanovic è, dal canto suo, il leader di questa formazione, è un musicista che abbiamo anche lui ascoltato in tanti lavori e che ha un percorso interessante con i progetti che guida come leader, tra cui appunto il Blazing Quartet o Modular, altra formazione che lo vede alla guida di un quartetto, anche questo tra sguardi moderni e tradizioni del jazz. Un percorso, quello di Serjan Ivanovic, che va a rappresentare quel senso di incontro e di sintesi che il jazz moderno da sempre ha portato nelle sue corde. Torniamo a Cosmogonie, torniamo ai brani interpretati dal Blazing Quartet. In questo lavoro Serjan Ivanovic si concentra su quella che è la mitologia greca. I vari brani portano nei titoli il riferimento ai personaggi più interessanti, più rinomati delle leggende greche. Torniamo alla musica con il brano intitolato Gaia.

Gaia è il secondo brano che abbiamo estratto da Cosmogonie, lavoro pubblicato dal Serjan Ivanovich Blazing Quartet nel 2026. Il Serjan Ivanovich Blazing Quartet è formato da Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mikhail Ivanov al contrabbasso.

Torniamo in casa Origin Records andando ad ascoltare due brani da Stretch, nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Torniamo alla musica con il brano intitolato Confidence and Doubt.

Confidence and Doubt è il titolo del brano che abbiamo estratto da Stretch, uno dei 10 brani originali firmati da Ben Patterson, dal trombonista Ben Patterson presenti nel disco, lavoro in cui ascoltiamo Sean Purcell alla chitarra, Harry Appleman al pianoforte e alle tastiere, Miles Brown al basso e Todd Harrison alla batteria.

un lavoro orientato al modern mainstream stretch, un lavoro che vede Ben Patterson confrontarsi con quelli che sono stati i suoi punti di riferimento musicali, perché un brano del disco si intitola Missing Michael ed è dedicato naturalmente a Michael Brecker. David e Francis è un brano dedicato alla sezione ritmica dei Tower of Power. Altri brani rimandano ispirazioni a due grandi chitarristi della storia del jazz moderno come John Scofield e Pat Metheny. Tutto questo con un quintetto ormai più che collaudato. Nel quintetto sono presenti tre musicisti che collaborano da tempo con Ben Patterson. A questi si unisce in questo lavoro Miles Brown al basso, un lavoro quindi che viene condotto con grande confidenza, appunto per riprendere il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e che mettono in mostra tutta la capacità di costruire musica del trombonista in questi 10 brani originali. Proseguiamo la nostra puntata andando ad estrarre un altro brano dal nuovo lavoro di Ben Patterson. Andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo al lavoro. Andiamo ad ascoltare Stretch.

Stretch è il brano che dà il titolo al nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Stretch è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ben Patterson lo ascoltiamo al trombone insieme a Sean Purcell alla chitarra, Harry Appleman al pianoforte e alle tastiere, Miles Brown al basso e Todd Harrison alla batteria. Stretch è stato pubblicato per Origin Records nel giugno 2026.

E rimaniamo in casa Origin Records anche con il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire When Sunny Gets Blue, brano reinterpretato da George Kotsirilos alla chitarra, presente all'interno di In the Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista in solo per Origin Records nel 2026.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Prima di tornare ad ascoltare il Bignami Veltri Jazz Ensemble, prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Non Places, andiamo ad ascoltare due brani dal percorso all'interno della musica di Duke Ellington, portato avanti da Aki Takase e Daniel Erdman in un lavoro intitolato semplicemente Ellington e pubblicato per Angel Records nel 2024. Torniamo alla musica andando ad ascoltare Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono nella loro versione di Perdido.

La versione di Perdido di Duke Ellington, registrata da Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono, e il brano che abbiamo appena ascoltato è uno dei 12 brani portati dai due musicisti in un lavoro chiamato semplicemente Ellington, pubblicato nel 2024 per Angel Records, un lavoro che, come rivela in maniera esplicita il titolo, si concentra intorno alla musica di Duke Ellington e rappresenta una sorta di esplorazione dal di dentro, dal di fuori, scomposizione e quant'altro che i due musicisti hanno portato sull'opera di questo grandissimo musicista della storia del jazz. Due musicisti che collaborano ormai da diversi anni insieme, li abbiamo ascoltati qualche tempo fa in un lavoro pubblicato per BMC intitolato Isn't It Romantic, musicisti da sempre attenti a quelli che sono i linguaggi delle avanguardie, a quelli che sono gli spunti dell'improvvisazione e naturalmente a quelle che sono le tradizioni del jazz. Tutto questo si concentra in questo lavoro chiamato semplicemente Ellington, un lavoro che segue a distanza di una decina d'anni un precedente lavoro di Aki Takase pubblicato per Intact Records e intitolato My Ellington, in cui anche lì andava a riprendere il repertorio della musica di Duke Ellington per portarlo nel suo mondo sonoro, per portarlo all'interno di quello che è il suo linguaggio, il suo modo di improvvisare, il suo modo di intendere la possibilità di costruire in maniera istantanea arrangiamenti e composizioni. Aki Takase e Daniel Erdman compiono diverse operazioni all'interno di questo disco, ragionando sulla musica di Ellington, vanno a riprendere brani composti da Duke Ellington e li vanno a scomporre secondo le loro intenzioni, vanno invece a ricomporre brani di Duke Ellington che vengono ripensati dal profondo e portano in qualche modo nel titolo dato da Aki Takase e Daniel Erdman un riferimento che viene a dare un senso alla trasformazione operata. Il brano che apre il disco è In a Sentimental Moon, che naturalmente richiama la celeberrima In a Sentimental Mood, e il disco poi si chiude con Duke Ellington Sounds of Love, celeberrimo brano firmato da Charles Mingus e naturalmente dedicato alla musica di Duke Ellington. Torniamo ad ascoltare Aki Takase e Daniel Erdman in un altro brano firmato da Duke Ellington, andiamo ad ascoltare la loro versione di African Flower.

African Flower di Duke Ellington, nella versione portata da Aki Takase e Daniel Erdman all'interno di Ellington, è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ellington è un lavoro che i due musicisti hanno pubblicato per Angel Records nel 2024 ed è naturalmente un lavoro dedicato alla musica e alla figura di Duke Ellington. Un dialogo a due che, come si può dire, sfrutta la grande confidenza che Aki Takase e Daniel Erdman hanno costruito insieme nel corso degli anni, un duo estremamente solido, confidente, che si muove in maniera assolutamente sincronizzata, se vogliamo dire così, capace di essere agile nei tanti cambi di direzione che le intenzioni dei due musicisti portano all'interno della musica e che si confronta appunto in questo caso con un grande materiale, quello realizzato da Duke Ellington, quello costruito intorno alla musica di Duke Ellington, che i due musicisti rielaborano e ricompongono di volta in volta nei 12 brani presenti all'interno di questo Ellington. When Sunny Gets Blue è invece il brano che ha fatto da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, è uno dei brani presenti in The Wee Hours, lavoro in chitarra solo pubblicato da George Kotsirilos per Origin Records. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da When Sunny Gets Blue.

contesti in cui si trovano. Anna Bignami e Laura Veltri sono le due musiciste che guidano questo ensemble costituito da musicisti della scena jazz danese. Le due musiciste hanno pubblicato questo lavoro, appunto, intitolato Non Places per Glam Records. Il lavoro è stato pubblicato, per quanto riguarda la parte digitale, quindi streaming e servizi di download, a giugno. Il disco verrà poi pubblicato a settembre. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco, sulle note di un brano presente all'interno di Non Places, sulle note di un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri, sulle note di Junk Space.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
2: Radio Start presenta il singolo della settimana.

the gold stereo.

not to mind. The old cap, the geezer, the 15-second teaser.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Glockstep presenta File Under, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe ed esclusive di musica elettronica a 360 gradi. Cominciamo con questa raccolta dal titolo Anthology of Electroacoustic Music from Portugal. CD in edizione limitata a 100 copie, pubblicata dall'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto il brano di Vitor Joachim dal titolo Forgotten Voices, featuring Lula Penat.

Andiamo in Olanda con il duo Fan Karma. Part 4, doppio LP pubblicato nel 2001 dall'etichetta olandese D-Jack Up Beach. Facciamo girare il brano dal titolo Virtue.

Andiamo in Inghilterra con questo inedito del 1999, Deep Season, con il brano Jesus Christ Almighty, Pylon King and Thundered Remix.

Berlino Beats Circuits. The Very Best of Beats Circuits, CD pubblicato nel 2002 dall'etichetta americana Deluxe. Il brano che ho scelto è Drought.

torniamo in Inghilterra con Twilight Circus. Il brano è Don't Follow Babylon, Blood and Fire meets Way One Remix featuring Ranking Joe, tratto da questa compilation dal titolo Manasseh meets Blood and Fire, in 10 pollici.

Andiamo in Giamaica con The Upsetters. Lloyd the Ark, triplo LP pubblicato nel 1990 dall'etichetta inglese Proyan Records. Facciamo girare Niambi Dub.

da Montego Bay, Prince Jammy, Kamikaze Dub, Long Plane, pubblicato nel 1979 per l'etichetta inglese Trojan Records. Facciamo girare Waterfront Gang War.

Andiamo in Francia con Hybrid Sound System. Synchron, CD pubblicato nel 2004 dall'etichetta francese Sounds Around. Il brano che ho scelto è L'Usure.

da Saint-Étienne, Fedai Pasha. The 99 Names of Dub, CD pubblicato nel 2007 dall'etichetta francese Hammer Bass. Ho scelto Yalla Cowboy.

andiamo in India con Salma Aga, Kassam Paida Carnevale Ki. Long Plane, pubblicato nel 1984 dall'etichetta indiana East Masters Voice. Facciamo girare Yena Bikia Ai Yena.

0: तुझे तो कैसे ये सासी हम लोग
1: Torniamo in Inghilterra con Justice. Viewpoints, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Recordings of Substance. Facciamo girare Gemini Reprise.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Code9 e LD. Bad, 12 pollici, pubblicato nel 2008 dall'etichetta londinese Hyperdub. Questa è Bad.

andiamo in Germania con Auto Repeat, Auto Amerikanische Freudenschaft, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta belga SSR Records. Facciamo girare You Can Stop.

questo è il grande successo del duo inglese Underworld, Born Slitty, pubblicato in 12 pollici nel 1996 dell'etichetta americana PVP Records. Dal lato B la versione Darren Price Remix,

andiamo in Islanda con Sun Sol, Cozy Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta islandese 66 Degrees Records. Facciamo girare Eggjadi.

torniamo in Gran Bretagna con Distant Sounds, Time After Time, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Incentive. Facciamo girare Bass Sounds.

da Londra, Wookie. Back Up to Me, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese S2S Recordings. Facciamo girare Back Up, Back Up.

0: Schreck.
1: Da Chicago, DJ Trouble. Lost Works, 13 files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta australiana Cult Prex. Ho scelto Banks and Works.

Restiamo a Chicago con Boylan, Catch Me, quattro files in formato MP3 pubblicati nel 1999 dall'etichetta americana Issa Party. Ho scelto Ballet

DEFCON 1 Festival, No Time to Waste. Compilation in un cofanetto di 4 CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta olandese Cloud9 Dance. Ho scelto il brano di Art of Fighters dal titolo Release 3.1.

Project Hardcore, compilation in doppio CD pubblicata nel 2003 dall'etichetta olandese Rotterdam Records. Ho scelto il brano di Body Lotion dal titolo How Much Can You Take? Nosferatu Remix.

Spector, How Many More Out There, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare He Has Begun.

da Bristol The Cover, B-Section, quadruplo 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hard Leaders. Facciamo girare Stash.

restiamo in Inghilterra con DJ Bailey. Segment è un mix CD pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Renegades Hardware. Ascoltiamo un estratto di Segment 4.

torniamo in Olanda con Agent Zero, Evil Gain VIP, tre files in formato MP3 pubblicati nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Questo è l'original mix.

This

ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander, dalla Spagna Noisemonger. Adrenaline, due files in formato MP3 pubblicati nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Questo è l'original mix, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Et ça m'a Papa la scène, gloire Madilo, faut se

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

minute.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground, naturalmente su Radio Start, questo programma che cerca di collegare la musica dei nostri giorni con quella del passato. Questa puntata ovviamente va in replica del giovedì mattina e tra l'altro sarà disponibile in versione podcast sul sito della web radio radiostart.it. E allora, partiamo in questa settimana con un disco un po' strano che proviene dalla Sicilia. Nicolò Giunta è l'esploratore di Lai Lamas. È un progetto molto interessante perché unisce dei suoni che provengono dalla musica dub, dalla musica psichedelica, secondo me anche in parte ambient, e un po' risente anche dell'influenza proprio dei gruppi degli anni 70. E è uscito questo disco molto interessante che si chiama Time, Highland and Free Shores. Un suono molto particolare, a me è piaciuto un bel po', e ci sono diversi brani che ovviamente non sono magari facili dall'ascolto, però sono belli perché hanno idee dal punto di vista musicale, come questo pezzo che si chiama Mystical Journey, che effettivamente colpisce proprio perché si ispira, insomma, a quei suoni che stanno un po' a metà fra la psichedelia, l'ambient e anche il dub. Andiamo ad ascoltare Mystical Journey.

E questo tipo di progetto musicale è un progetto che effettivamente risente molto anche di altri spunti che sono stati fatti negli anni passati. Ci sono continui riferimenti anche un po' al krautrock per quanto riguarda la ricerca di certi suoni, soprattutto secondo me i dischi solisti dei componenti dei Can, per dire, hanno sicuramente danno dei punti di riferimento a questo lavoro, lavoro che, come ho detto prima, si chiama Time Highland and Free Shoals. È un suono che ha a che fare, secondo alcuni, anche con il surf, va inteso nel senso più ampio del termine. Più che altro, come ho detto prima, è legato molto a questa specie di ambient annacquato, un po' lisergico, che si sente, insomma, in tutto il lavoro. C'è un altro pezzo, ogni tanto ci sono gli spunti magari più veloci, Disguised You by Animal, un gran bel pezzo pure questo, di Lai Lamas.

E ascoltando il disco precedente di questo progetto interessante che si chiama Lai Lamas, sono andato a ritroso a vedere qualcosa che mi ricordasse, o almeno cercavo dei punti di riferimento rispetto appunto al passato, e ho trovato Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire è un gruppo di Sheffield che poi ha avuto una carriera molto importante, venivano inquadrati nell'ambito dell'industrial music, o almeno all'inizio erano un gruppo veramente punk, poi piano piano si sono sempre di più volti verso la sperimentazione e hanno abbracciato i trobbinglist e quel tipo di suono, poi piano piano però sono ancora di più cambiati perché si sono spostati in una mezza specie di funky dark sperimentale, ovviamente elettronico, e alcuni pezzi tra l'altro invece hanno avuto un grande successo proprio nei primi anni del primo periodo degli anni 80, intorno all'82-83, perché sono passati da un suono industrial a un suono molto più danzereccio, però sempre nei limiti molto ferrei, quindi nulla di estremamente commerciale. Però sicuramente The Crackdown ha avuto un grande successo, ma in realtà Crackdown aveva dei pezzi inauditi, secondo me, nell'ambito di un ascolto più facile, perché invece si notava proprio la sperimentazione, la forza proprio della sperimentazione della band di Sheffield. E i Cabaret Voltaire sono sempre stati

varie culture hanno inciso. Basta pensare per esempio a Mix Up, a pensare a The Voice of America, ai primi loro dischi, proprio gli esordi. Effettivamente il suono è stato sempre un po' più aggiustato, udibile, definiamo così, quello proposto dai Cabaret Voltaire. Si sono sempre spostati verso un sound a volte anche un po' danzereccio, ma danzereccio sempre per modo di dire. E comunque i Cabaret Voltaire avevano questa forza, nel senso che infilavano nei dischi, magari anche più soft, dei brani inauditi, come ho detto prima. Uno di questi è questo Moscow, che a me è sempre piaciuto tantissimo, però in realtà questo è un brano di musica ambient, elettronica, sperimentale, pochissimo a che vedere con la parte più dance, definiamo così, dei Cabaret Voltaire. E poi questo brano è proprio presente all'interno di Crackdown, per fare capire proprio che modo di strano avevano i componenti della band di Cabaret Voltaire di concepire proprio l'elettronica, sia la parte più leggera che la parte più ostica. E secondo me Moscow è veramente un brano stupendo. Andiamo all'ascolto.

E riascoltando i Cabaret Voltaire sono andato a vedere qualcosa di nuovo, soprattutto il brano Moscow, che potesse essere insomma collegato. E ho scoperto questo artista che si chiama Top Down Dialectic. In realtà dietro questo nome si cela Isaac Schossman, che praticamente è un sperimentatore di musica elettronica e anche fotografo che vive a San Francisco e che si rifà moltissimo al dub ambient, quindi alle parti diciamo più lente, più se vogliamo granulose insomma della musica dub, poco propenso a suoni più veloci e più che altro suoni che vanno un po' a fare da cornice alle sue mostre fotografiche, e un suono minimale, a volte appunto pieno di effetti che sono ovviamente minimali anche questi e che si devono sentire con attenzione, ma più che altro è una musica che ha un po' lo spirito che aveva quella musica ambient di Ino, e cioè riempie gli ambienti, quindi anche utile da utilizzare mentre si fa altro. Top Down Dialectic ha per esempio un solo brano in realtà, che poi è diviso in più parti. Vi faccio ascoltare la parte prima, seconda, quindi False LPA, il brano, e sarebbe la parte 2.

Molte volte trovare informazioni su musica così, diciamo, strana è anche molto difficile. Basta vedere, insomma, che in realtà non ci sono dei veri e propri titoli. Comunque, se vi interessa questo tipo di suono, c'è anche un bell'articolo su On the Rock, Top Down Dialectic, il disco si chiama Fails LPA. Ed è un disco, come ho detto prima, granuloso. Ci sono dei suoni che riempiono bene l'ascolto e tutto è basato ovviamente sulla elettronica, sulla ricerca in alcune parti anche del glitch, anche se poi in realtà non è che si senta moltissimo. E poi ci sono anche dei punti di ispirazione, per esempio nell'articolo di On the Rock viene citato Mono Lake, suoni abbastanza incastrati tra loro e effettivamente a me è piaciuto perché proprio è qualcosa di interessante, soprattutto nella scena ambient, al di là della questione dub, però il minimalismo che viene portato qui è un minimalismo che ha secondo me delle idee. E c'è questo brano, come ho detto prima, Fails LPA, che in realtà è diviso in più tracce. E questa che vi faccio ascoltare invece è la traccia numero 4.

E se qualcuno sente qualche suono un po' strano che proviene da questa registrazione, è perché stavo utilizzando un vecchissimo Power PC, un iMac G5 di tantissimi anni fa, e quindi ogni tanto le ventole partono proprio per il caldo che c'è. Ma continuiamo, questo viaggio con questi articoli. Guarda, con questi, diciamo, brani musicisti, di musicisti molto strani, anche se poi preparati e innovatori. Sto parlando adesso di John Hassell. John Hassell è uno dei personaggi più importanti della musica sperimentale elettronica, da cui hanno preso tantissime idee, per esempio Bowie, ma anche Brian Eno, David Byrne, tanti altri, e proprio il suo modo di concepire il suono della tromba ha proprio legato una scena musicale che poi si è affermata in quegli anni e che dalle sue idee ha preso moltissimo, magari portando anche su livelli più commerciali. Però John Hassell è in Vernal Equinox, incise molto tempo fa, ed è sicuramente un must per quanto riguarda quel tipo di jazz sperimentale, che poi tra l'altro col jazz non è che c'entri molto, però viene anche categorizzato in quella categoria, e incise questo disco che è stranissimo, che si chiama Das Bar Extensions, che è un disco bene o male della metà della sua carriera, in cui ci sono ovviamente suoni che rimandano a quello che abbiamo ascoltato prima, anzi che hanno in prima di quello che abbiamo ascoltato prima, e che hanno posto le basi proprio per un movimento musicale e anche un modo di vedere, se vogliamo, l'ambiente in maniera diversa. Il brano che vi faccio ascoltare per adesso è Empire nella sua versione numero 3. Thank you.

E Jonas, pur avendo inciso dei dischi veramente eccezionali, se vogliamo, è rimasto famoso perché è presente in The Million Dollar Hotel di Wim Wenders. Jonas, considerate che ormai sono 37 del 1937 e ha inciso dei dischi che poi hanno influenzato personaggi molto famosi come Daniel Lanois e come anche per esempio Bono degli U2. Poi in realtà è un trombettista che utilizza delle tecniche completamente diverse, in alcuni casi forse più vicino a certe cose di Miles Davis, però la sua diciamo, carriera ha avuto il botto dal punto di vista proprio commerciale soltanto in questo ultimo periodo, mentre in realtà per esempio nel 77 aveva inciso Vernal Equinox, che è stato ed è praticamente un disco che fa storia, nel senso che ha influenzato tantissimi altri musicisti e soprattutto ha una concezione sia dell'utilizzo della tromba sia dell'utilizzo del jazz proprio completamente diversa da quello che si ascoltava in giro, tant'è vero che poi Brenino lo prese come musicista nell'ambito di Possible Music for the World 2, poi tanti altri casi in cui ci sono state delle influenze, ma questo disco invece che vi faccio ascoltare, vi sto facendo ascoltare, appartiene al 1983, è un disco un po' strano che si chiama Aki Darbari Java, che ha a che fare con, come al solito, la sua ricerca dal punto di vista dell'elettronica, della sperimentazione, però con magari delle ritmiche molto moderne che in quegli anni erano anche inclassificabili proprio dal punto di vista proprio del risultato. E un suono che effettivamente sorprende, secondo me, tuttora. E ci andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da questo lavoro, che ripeto è del 1983. Il brano si chiama Dark Bari Extensions, altro pezzo bellissimo di Jonas.

E adesso andiamo a vedere invece uno dei dischi che sono diciamo usciti proprio ultimamente. Il disco è quello di Drutti Column, una grande band del passato, ma anche se vogliamo dei nostri giorni, perché è uscito proprio un nuovo lavoro che si chiama Time Present and Time Past. Disco anche dal titolo un po' profetico, ovviamente un disco dove spadroneggia la chitarra di Vinnie Reilly, e Vinnie Reilly ha avuto il grossissimo merito di aver fuso, soprattutto primo periodo, nel periodo diciamo anche dell'esplosione del punk, diverse tecniche chitarristiche con grande sagacia. Infatti nei suoi primi dischi, The Return of Drutti Column e anche LC, c'è anche una fusione, per esempio, fra stili che provengono dalle Frippertonics di Robert Fripp, e anche, se vogliamo, stili che provenivano dal modo di suonare la chitarra di Mike Oldfield. Ovviamente fa molto anche l'arrangiamento e l'intervento di Martin Annett, che in questi dischi ha dato molto, però nella sua diciamo, lunga carriera ormai questi dischi mantengono diciamo, un senso di novità e anche di fascino, perché mette anche dentro elementi che hanno a che fare, per esempio, con la musica ambient. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio da questo lavoro, nuovo lavoro, proprio il brano che dà il titolo del disco, Time Present and Time Past.

E questo disco esce successivamente alla ristampa dei primi due lavori dei Durut Kulum, quindi stiamo parlando proprio del Return of Durut Kulum e dell'LC. Sono stati ristampati un bel po' di anni dopo, però alla fine insomma si è avuto una pulizia del suono che è quello che determina anche la bellezza di questo gruppo, un suono chiaro, nitido e se vogliamo anche abbastanza sperimentale. E in questo disco, che è uscito pochissimo tempo fa, praticamente ci sono tutti i componenti della band originale dei Durut Kulum, band che proviene ovviamente dalla scena di Manchester, e c'è per esempio anche Bruce Mitchell, che era il batterista percussionista dei Durut Kulum, e anche Keir Stewart, che ha collaborato proprio alla produzione dello stesso disco. E ci sono bei pezzi, a me è piaciuto parecchio questo disco, è uscito pochissimo tempo fa, effettivamente me lo devo riscoltare un po' con attenzione, però mi piace. E Four Friends Everywhere è un brano veramente strepitoso. Durut Kulum.

E siamo giunti al termine della puntata odierna di Underground, puntata che ha presentato diversi gruppi, se vogliamo definirli così, della scena dub e sperimentale, anche elettronica, con un tuffo anche nel passato, come insomma al solito cerca di fare Underground, collega la musica del passato con quella dei nostri giorni. Vi ricordo la replica del giovedì mattina e vi ricordo anche la versione podcast che è sul sito della web radio radiostar.it, dove potete ascoltare invece il martedì sera alle ore 22.45 e vi ricordo anche che sulla pagina di Facebook ci sono tutti gli annunci che riguardano Underground. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.